0: Lek yi bè?
1: Lek mè. Mì yin bì gè, nè zù rà du gè.
0: Mì yin lè, kè sì mì xìn dà yin nà, jì rà nà gà yong mì ndù. Yì nè zhàng,

0: chong tso kang yu po jie dung zi chie bu di ge ribi.
1: Shi, tang tu di le yu, jik tue da.
2: Gili.
1: Lo yu be.
2: O.
1: Le jib ou ya ningu gan zun al kala sik shi, ki ni ge xin bu di ri su yu shi da.
0: Kin zha shi xie si.
2: Yung wa, nang ta mu go.